Oho modimo rutwe re rapela modimo mocha rapela wa khale o rapela o ye moholo jere mojari wa ditshito tsa batho hlabantsetso le fepe ba modimo le tle le bone ha modimo a thaba modimo a lesedi wa rammoloki di atla ditsheu tsa rammoloki di so fetse ke o bopa masia ba batle di bobothwane modimo wa lesedi wa rammoloki modimo wa tla di maroba di atla di roba kilwe ke rushwela tla tlhamatsholo tlhatlhametsi a etsekeledi go baka keledi ntšhafatsa ditšhaba ditšhaba di tswang go wena mmopong di tlang go boela go wena meagong lesedi kganya

0: Tome isini di omela mokgwa botunga na ke motho wa tshele ya ha le bajwa la nkwanyane ba re ka tshela o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka libitso ke Thabiso Mafereka ke ntate sa ga makolometsa pele o mafotla di America pele nna hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke o supa kaka ulele La chavale sahani he mo mabedi motle wa tshebeletso ya lesedi letsatsi la maqebelo meka jeno go di ya motsianongwa e hlola matsatsi a mashome mabedi a metsume raro he se le monsena sa ke ditsepedi mashome mabedi a metsue tsiletseng lena le o rekena ngolona ke le khatanga ke la hao ke la mpolelle le tla wena maqebelo o molomo ho tlwa metsotsong ena e le shome le metsume hlano ka mara hora ya bohlano ri ya kaina ri ya mani ho reng ya botshelela Ka mehla la matsatsi a le tshabile tjena ke nne ke bolele ke re le tshabile ho mmeng le tshabetse dikgomo le batho ho ba ke mona he se re boetse hape re le teng e se boetse e le mafelo a beke ke mafelo a beke a ntho tse ngata ntho di tlaetsala ka ntle ka mona hemne ha di ntse di ya ditlwatlwaela magulo ha di ntse le ya hele phama mme re se re kene nakong tsa maria hemo mamedi ba nakong tsena tsa hoseng ka nnete o batla o so phodiphodile ebile o batla o so le lefifinyana papisong le nako tsane tse o re sa tswa feta o tsona ke ka ona ka mehla la matsatsi ke nne ke bolele ke re boipaballo ka nnete bona bo molemo ho feta setlhare re re o leboe matshogo matlhoko ka gore o tlobela pe re tsholele bakeng sa mafelo ana a beke jalo ka o ile wa etsa fela nakong ya o feta ke ntse ke dumela gore o tla nne o etse jalo fela le nakong e tlang mme ka jeno metšhining kwano ke tsamaye ke lebogile go mo matodi re tla o ganna wa fitlha mane go reng ya botshelela ga ke sa jalo he momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ke yane sentse ke tsa tumediso ke sentse ke re koko ka gare o ntlo ya gago ebile ke o fitlhetse ka gare o sepalangwang sa gago mono mong o ntseng o le teng ke a dumela gore ka nako tsena he ba bang ba sentse ba le mmile mona ba ile o phetha mabaka e sa le nako tsena he tsa o seng nako tsa dithetsa badisa re jalo ka e le mona he ke sekile ka boka dikgomo ke sekile ka o dumedisa he momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ke tlo nka pile monate kwano la ka jeno ga ke le tsibula nke ke bitse ntatemantsha a tle a gitlhe pine monate a tle a re lengau e tla re ka morrapine ene he ke tlabe ke sentse ke wela antle ka hara moleka wa tshimo fela ntumelo re ke tle ke bitse ntatemantsha
1: tsinya tsinya mabota go me go di studio se di tlhala ke ntlo ke tlhala go

ha re leboe haholo Thabiso Mafireka, re boela hape re leboe Matsoho Mahloko. Re dumedise momamedi ho lena la Mathumisa moqebelong ona. Mme tse ding tsa ditaba tse re tlang ho buisana mmoho ka tsona ka ro tse ding, mokgwa wa mangolo le dithuto Afrika Borwa o kena nakong ya diphetoho tse kgolo moo mangolo a fetang 1,100 a seng a tlositswe lenaneng la naha la mangolo a ngodisitsweng. Ena mamedi ke ngwa ditaba tseo re tlang ho buisana ka yona ka jeno ka ro tse ding ho lena la Mathumisa. Fela pele re kena ho tsena tsohle, ha re ballwe ditaba tsa pele tsa letsatsi ke tsa hora ya botshelela. Re di ballwa ke di engwane moyeti.

0: pampiri yena o ne a re stara ke fumane di voice note tsa lona hle ba go tsiba ka ere e ke ne ke utlo gore na lona le re le etsa jwang hore le gone ho bala hantle le gone o atle ya dithutong tsa lona tsa sekolo le ke le nqoqele hore na ke megwa e feng e o le sebedisang ke tsena hle mogotsi wa ka di voice note tsa lona
1: Dumela speaker wona ke wa toba la mogotsi ke bye
2: Dumela speaker wona le bitso la ka ke bokamoso fana ka ke motshape ke kena sekolo Newville Primary Farm School ke bala grade 5 ke dula Ventura Mission Farm Lady Brent maplasing a Lady Brent na ke bala ke batle motho a nsitisa ha ke batle le lerata ke kopela re le bulile mathabela o dula Nyebe Jara Street apo ke o rata haholo fela
3: ba o tebu ke nna tatolo le ka mona ka go start ke bala ke tare ke ya na sekolo di kubu nna ke to a ke to sekolo ke bala di dibuka tsa ka ke to sekolo go pali le ndumeni se tsaka ga iwa ka kali le ngwana go na le ha kwe wa ho re o di le ga 21
4: dumela o stebu go bua le Vincent ka mona ma ke ne kwa nna mo go ntutsang mo go ke bana ka o ntutsang o re ke pase ke go no bala ba ntse bua nyana ha ke ka sekolong ka bo ma 4 le teng ha ke bala ke rata ke le wani ka place nge thutse ke a go no bala ntutse na le mmino ba ke bala na le mmino a di go qadisa ke so ke a gona go bala ha ho sa letswa dipina e le go methotse ke le bo
0: ke lebile ha ho lohle ba go tsiba ka ka di voice note tsa lona ke lebile le lesedi ha ile a bua le lona ke a gola go nne le momametse hle ba go tsiba ka ho ba jwale re se re le di hlahlobontsa ha ga selemo e se gale re tlamela re tse bonete ba hore re sheba di buka fela hona jwale etsa bonete ba hore o bala mo ho senang mang kapa mang ya tsena o sukudise o etsa bonete ba hore mo o balang o thotse ha ba wena gona o bala bosiu o hopolo go bala mogotsi wa ka ho ba kelello e tlamile e dule e tsamaya o go phumule o sekwetsa hore o go bale o bale o bale e bo qeteletse o hlaile kotsi mogotsi wa ka go polong ho phumula e bile re ho poleng ho bala ka thata ke tsa tsena hle ke kwalana no la go mele monate la stage your mind mo go kopana re le bana ho bua ka ditabatsega amang na no lena o ne o le tliseditswe ka motlotloke SABC education bo hla isimba ke neleng ka mani ya bua mona hle ke tebu tshehlana ya gahleng di tebontshala
5: Basotho kopana
6: Basotho kopana ndo nalile
5: ya ho Pina ingwe mere khoela ne

0: saka mama, saka wena, saka mama, saka wena. Era ke pina chan nani la rona la serra toa nga sale seri f
1: Era ke pina chan le nani la rona
0: ma mi rihla ke metsotso ele shime le metse mihlano ka mara go ra ena ye bo ropong tsa bale tso ke ale seri f m ke ra toa nki na ke ra toa nki wena ke ra toa nki bohle ke molelo wa ra toa wa lelo Amirihle ke tabe kgolo go nna gore ke be le wena hape hape mo kgibelong ona. Go di hlela matsatsi a makae bathong a mashume a mabedi le metso e meraro. Go di ntse le yona ya basebetsi, go di ntse le yona ya Africa. Ebile ka mantaha tla be re fela jolo ke Africa Day ka mantaha. Enyana ya rona ya Africa Borwa. Re tla be re keteka fela jolo letsatsi la Africa ka di 25. Mami dihle nna ke DJ Lovers Lerato Mpopo DJ Etso Simpile ya Lesedi FM ke thabo e kgolo go nna gore ke be le wena ka jeno gape re tlo ja monnati go ya tshomane go renya leshome le metso e mmedi e re ke leboya basebetsi mmogo le nna ba e leng gore ba entse bonnete ba gore ena tshebeletso ga e thole e kgabola 24/7

0: lo le kgethollo. Jong re eme mmoho le Lesedi FM re ketike. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelwa.
1: Nako hodima hlooho hora ke a leshome le motso o le mong. Tshebeletso ke ya Lesedi FM ho SABC. Ditaba o di balola ke Sebohodi Dingwane Moyeti.

tse maemonga pele khatlela pele ho tseratwa a di tsipi lr le rato laka ai a number 1 mafela beke amonati bye bye.

CPLR ai wata monate are le rato la ke gatlela pele maemong a pele go tse ratwang go di mahloho ho reke le tshume le metsume di tsebeletse ke le CDFM SABC ditaba o di balola ke sebohudi di engwane moyeti.

0: boikitlaetso ba bona le go ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Afrika ke lehae la tokologo le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelwa. Netefatsa hore o mamela lenaneo la re kaofela ka Moqebelo le Sontaga ho renya 12.

mona ba metse jono andile arabuti yo on tswara monate jwa mvolola arabuti yo on tswaga monate jwa vision ho andile arabuti yo kwile ka wapala jola Sharon G ar local slicker mona hole se dia fm kha itse tsaka bambe hantle ho mashuma ma beira metse tsile tse metse tso pele ho tla horane ya pili mamedi hashtag re ka ofela ga jeno ke maqibelo Tori tsa mahama na di papa di shejuwe bageng sa Orlando Pirates le Obit College ga jeno yala kutla ama bagane ya bina bina e khutshwane fela ba re sokusele ga nqa ha ba re sokusele ga nqa ne mvololo pele re fihla mo riyanti ha ba re ka jeno re tla ba mthetswanang le Arsenal

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: Elesa sinyea, si tola ma elesa sinyea, cha, cha veli. Hopotsa hae swe, ae, so hama ine kwana mo se se tswang ka legato. Yes. Ke o sidikele di ranti di ka mona ka Gauteng senti senti. Hopotsa hae.
2: Kamalaka he, kamalaka.
3: I'm going to go to the house.

0: halalaveli
1: nna modimo mmino a Sesotho Beli Moloi ma o itumelo ko se ka mona kae ena jade leg view
2: hashtag re ka ofela lembole lebolivoli o mametse ke pulane le ka mohelo George Germo Bloemfontein Freedom Square tango papo
3: ke kopane le yena he kamabaka ha se sibe tabantota khoba le abu ha mo kopane halala di basaba ga thai so hlanya basoleng maskola na potsana wa lizang
4: yo la very mulolo ha le radio nda ha le radio ha uletsa koriana ke akula ha ula koriana o hupotsa hole ntate e da o mulo ka mona ka springs ha izo ke ya sithunya qwaqwa ha bo di galeke thank you ntate
5: ha le koriana ha le pisa ye ha le ke di ke tse mosola ka mona sebokeng zone 11 ha le

0: Ao mamere re sebeditse ka nnete ka jeno re sebeditse jale ke ya bona malaetsa mona mosebetsi mosia a re kutlile mvololo o re hona le mochamane tseseng ya ithlokelang dipeu bakeng sa o jala bona mosebetsi o motle o moholo wa sia le moya a re mvololo ke ma mochenwa nnete a re hloko re emele mmuso nako engwe re mothuse a etse mosebetsi o motle mona mosebetsi mosia ke tla o tshwara ngwana mme re batla nthotse jalo ke mosebetsi wa sia le moya Mamari tsotso e mehlano pele wa tla hora ya boraro re ma tham vololo o kopana jalo le tough guy ke re ha setsa papa ya Orlando Pirates le Obid College ke ya ho yena o tsama le morena ra morebuti
1: tsa di papa di ho le sedia fam
0: hela tough guy

Ke ka brave ho le Sedi FM re re atlela masawana mona. E dula hantle o ye medimetso so nna le wena re ho reng ya bone. Mora ke skun pampiri. O di mo fatse. Puri bu. E ba o di mo phezulu.

mapakania ba re ke tsentso tse mnyama ba re ke tsentso tsa di thuthumela e batho ba se go dimpate ka mara di le motse le shomela metsumine ba re ha e fela.

makwa ho le sedi FM shebana go mabedi ho rra ke botselela sebele tsena ke mantla le sedi FM ho SABC di tabatsa ra botselela di bolao ke sponono ntsane rantwa.

Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro pepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

tse ke ratseng a ya lesedi ke mo tshedi wang ha wa sebele ke thato hatsi ya ha o Sare mo ke rata mabedi mo tla dumela hle nna ke dikele di magazine eh chikele di go thila ntsing tsa tlatla matsholo hana betla e so betile a topola betile botsangwa ha molete jole ka hele ba fela beke tsena hlatile re ke sa tsebe ho ba rati ba papadi ya bolo ya maoto bale he ke le bula ho le ga itse da ka mzo ke wa ha ka tshela tsela ga tsoga mna a tlo ho renyana botshelela ho tlela mona mo go sengwe le teng ke sa o simoga ho ga itse da ka ntsane wa harantwa eh a ga dikeledi aha sa batlo go ntsana ka nna mpitsa champ mpitsa mampudi

bohloko ba ho lahlehelwa ke morati wa ha se papa head clientele e khutsisa hore ho boloka ba ho baratang ka seriti ho bohloko diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane engwe le engwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e khushisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohloko diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: di a roba ho lesedi FM di a roba ho lesedi FM
1: e vale ponte wa selebo ho tswa ka
2: in the middle of the night
1: hashtag

o so le tsena o se be re hloka di thapelo ba re po ena ke na kwa ya ha Africa bo re tla la radio se seng fela se bo hudi se we leng ra se ba metse ka ra kwena tla utlwe ka ma metse radio mo ke ponto wa se le bo wale sedi ke batla ke tla kise kere eno ke wale sedi fa ke re la ho le jwa a tlo tla le ne a di thapelo ke pon le tsona lo mitanda kabza this machalo le yans mutuzi tswelela

0: ba be dimonnera ke bolela ba le chiefs ka la katelela bana gore jo e di la tsa kopanya dipalo gore a banla ebe o bete ka gore a o lwanela Sundowns se bojale le kimpe gape e kwa jalo ke ba Sundowns ke lesedi re a katela re saletswe ke besesebe ra re dumela o lesedi FM dumela tle
1: Ponto
0: e ho jwa
1: antle kae Ponto
0: ha monate ke manga
1: ke motshwana ya breakfast la chef la Ponto ha le tabu se mo re ra thetsa di je ka ne ka 18.10 le ke tsile ka ikoka mona ka tikwana mo tsa Ponto
0: bona e tsa tsile mona ta utlwa
1: thank you Ponto
0: a o so fella ka tagi hle ba bua le taba ga le pelo di botlhoko
1: e no na sala si tsa tsa pipe sa mo hope po ka re di le tike phofa bo tsibona ka ope
0: ha di tsela hala si bisa sa phabisa mo hope wa the two
1: bona o bontsha bo pena ha ba tshwanela ha ba kora o kora mix o tsa tsina ha ba
0: ba itse ba kora le yalla le ge di goalu a setswana tsa winning league ha ba sa kogele teng le yalla
1: a ya kona Ponto botle
0: empa ke rane ba kora di goalu tseng a tawola le itse di goalu a setswana tsa apan league
1: e di goalu
0: ha ha jwale ke bana ha ba kora jwale ona ba le je o lela go ba le itse di goalu a di happy league
1: gol wa o ke ba sa khono kora wa ntina ya ba tshwanele na Ponto ba u fente e ba sa sebele tsa
0: re le ba utlwa
1: ke Ponto
0: bele se ya se e ba re mabagani o lantsa kwa ga bodintla tse tsheletseng ba hlola bo TS Galaxy makhosi a itse o mabagani ya ba ge sa lantsa ke re nentse le ka o di mo pirates ntse kwa rantla tsenga da ba re la go lutse ka tswana tse hapa league ba le ba bagani ya ba ga ga koga ga hapile le ke ge sa koga bele ba lla ka go ga ga koga ape ka qeda di bela
2: le ga Ponto
0: e chapolwa
2: Are temolwane man.
0: Eh.
2: Tanja uti ke ra matshwane ka Vetture ka mo.
0: Lokosi lwe.
2: Ke tse shapang. Ke di phamisa. Ke di phamisa di cup.
0: Tsa sile bona ta utwa.
2: Tsa sile mona ta sile tsa mona ta utwa ka.
0: Yo taba ke le sedi dume.
3: Tanja le ka ra ngone Ponto.
0: Eh shapo.
3: Ha mo na ke ke re na ke re phaka. Di bohloko go ka ka samothe.
0: Ga tse sena le balatedi ba bangata ka kambwa. Ndenzi.
3: Nice. I saw le ke le bagane. I give le bagane a mushang ga phamisang cup. Le kha. Laitse o tlhua nna ba ga one Ponto ntse ke le bagane.
0: Ah ndenzi ya o so ha ola mazulu. Ha ola mazulu.
3: Mamela ga tsetu bua. Bona. O bohloko ke bile tsela e di soski go hlwantsa motalo ne la ntse mudimo. Ka ga tsela lo la ke mudimo.
0: Ha ke le bo utlwa.
3: Ha ke le bo utlwa.
0: Ke le bo.
3: Thanks.
0: Tabile mabakania. Dumela re seri.
4: Ke tsene ga da Ponto.
0: Eh ho jwa.
4: Ye ho le di.
0: Eh.
4: Ye ho ga le pule ke lo wa. Ya na na re go ja thare tse 3 noto ga o pola.
0: Le manga re mbatso ja phere tse 3 noto.
4: O sa re tshisi go pala le phere tse nna le go tsoja phere tse 3 noto.
0: Patale yo no re be champatale patale
4: ha o le ya me tshe ona ke tsaela ka pide
0: la bona ntse di pagela ntse
4: tsao bolo
0: ka ma vua pero ke le bautwa
4: tanipa
0: di pagela ma vua li pagela ma ntho mafua sa hlokale mafua pele

0: di a roropa Polisedi FM.
1: Ke nako tsane le ponto wa selebo Pito Tsumane le Sedi FM ke molele.